0: 时间，气场全开，通行和音乐都变得更加随心畅快。夏日音乐派，夏日敞开玩乐，敞开玩乐，随身享受每一刻。
1: FM 91.5 Siamo Radio。
2: Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia.Sentito è un amorevole divino. Grazie, chiedo a te, divino, in questo giorno di grazia, prego.